resto. La paura del pianto che non trova fine. La paura nel volto, la paura di uscire, la paura del mondo.